0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: pronto il fucile!
1: È pronto il fucile?
0: È pronto il fucile!
2: The Nerd Night. La notte da intenditore.
3: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi.

0: whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir.
1: The Nerd Night, la notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stata una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito la regione russa di Belgorod, con le autorità che denunciano il ferimento di 12 persone, tra cui due bambini. Sarebbero stati colpiti anche edifici residenziali, gli attacchi hanno provocato incendi e blackout. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi nella regione di Sumy, ci sarebbero diversi feriti anche qui. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì.
3: Ed è stata la seconda notte di tregua de facto invece nel Golfo Persico dopo due settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Secondo fonti di stampa, gli Stati Uniti hanno sospeso i raid per il timore di terminare le munizioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha smentito queste ricostruzioni. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz.
2: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, identificato come l'attentatore del Pride di Berlino, che sabato sera ha investito la folla con il suo furgone, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Il 21enne tedesco di origine libanese era già stato in carcere per atti di violenza contro lo Stato e doveva seguire percorsi di deradicalizzazione. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. Difendiamo insieme la nostra libertà, è stato il messaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz alla cerimonia commemorativa che si è tenuta ieri sera.
3: Chiedeva solo aiuto. Sono le parole scandite dai manifestanti ieri sera al Rione Pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. A chiedere verità e giustizia per il 42enne c'erano migliaia di persone. Prima di partire, l'invito ai partecipanti è stato di inginocchiarsi vicino al luogo della morte di Fakir con il pugno chiuso e di osservare un minuto di silenzio come in occasione delle proteste Black Lives Matter per George Floyd, ucciso dai poliziotti negli Stati Uniti. Sono intanto in corso le indagini che accerteranno quale sia stato il ruolo degli agenti nella morte di Fakir. Oggi i familiari compariranno davanti ai PM.
2: Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Il presidente del Senato e cofondatore di Fratelli d'Italia La Russa rilancia su Meloni al Colle dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva ventilato l'ipotesi di un Quirinale di destra. Secondo me Meloni diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta non questa, ha specificato La Russa. Il tentativo è di rompere quel tabù di cui Meloni stessa aveva parlato, cioè di un presidente della Repubblica di destra.
3: L'Europa ancora alle prese con la lotta agli incendi. In Francia e Spagna i roghi hanno costretto l'evacuazione di oltre 325.000 persone. Nella regione francese di Gironda le fiamme distano ormai solo 15 km dalla città di Bordeaux. I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di altri 30 roghi. In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid. Si lavora anche al contenimento degli incendi vicino a Valencia e a Granada. In Italia sembrano rientrate le emergenze nel Basso Molise e nel Gargano, dove ieri i turisti sono stati evacuati a causa delle fiamme. Molte aree del Sud Italia restano però attenzionate anche in vista della prevista nuova ondata di caldo in arrivo da mercoledì.
2: Le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, le notizie di Popolare Network. Berlino, ucciso dalla polizia l'attentatore del Pride che sabato ha investito la folla causando una vittima. Per la polizia è stato un attacco islamista, ma è polemica sui servizi di sicurezza. In passato l'uomo aveva cercato di unirsi all'ISIS ed era stato scarcerato da poco. Tra Russia e Ucraina ancora una notte di raid incrociati. Due vittime e diversi feriti nelle regioni russe di Belgorod e Rostov. Mosca intanto bombarda Sumi. Oggi Zelensky vedrà il neo premier britannico Burnham, martedì è atteso a Washington da Trump. Golfo Persico intanto regge la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati. La russa candida Meloni al Colle, dopo Mattarella sarebbe una gran fortuna per l'Italia, dice. Il tentativo è di rompere il tabù di un Quirinale di destra, come chiesto dalla stessa Presidente del Consiglio. Chiedeva solo aiuto, migliaia di persone ieri in piazza al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir. Durante il corteo i manifestanti si sono inginocchiati col pugno chiuso come durante le proteste per George Floyd. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Network.

0: Radio 3 Network.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

0: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

Berlino, dopo una caccia all'uomo durata 24 ore, è stato ucciso dalla polizia l'attentatore del Pride, che sabato ha investito la folla, causando una vittima. Per la polizia è stato un attacco islamista, ma è polemica sui servizi di sicurezza. In passato l'uomo aveva cercato di unirsi all'ISIS ed era stato scarcerato da poco. Il Golfo Persico regge la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a riprendere il dialogo. I paesi mediatori rilanciano i negoziati a partire dal nodo dello stretto di Hormuz. La russa candida Meloni al Colle, dopo Mattarella, sarebbe una gran fortuna per l'Italia, dice. Il tentativo è di rompere il tabù di un Quirinale di destra, come chiesto dalla stessa Presidente del Consiglio. Chiedeva solo aiuto migliaia di persone ieri in piazza al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir. Durante il corteo i manifestanti si sono inginocchiati col pugno chiuso, come durante le proteste per George Floyd.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, identificato come l'attentatore del Pride di Berlino, che sabato sera ha investito la folla con il suo furgone, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Il 21enne tedesco di origine libanese era già stato in carcere per atti di violenza contro lo Stato e doveva seguire percorsi di deradicalizzazione. Il servizio.
1: Si è conclusa con la morte di Abdul Ballut la caccia all'uomo scattata dopo l'attentato al Christopher Street Aid di Berlino. Il 21enne, indicato dagli investigatori come l'autore dell'attacco costato la vita a una 36enne e che ha provocato 29 feriti, è stato ucciso dalle forze speciali durante un blitz nel quartiere di Spandau, dopo aver aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Per il governo tedesco si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. L'inchiesta però è tutt'altro che chiusa. Gli investigatori stanno cercando di capire se Ballut abbia agito da solo o con uno o più complici. Un uomo fermato nelle ore successive all'attacco è ancora al centro degli accertamenti e il suo eventuale coinvolgimento non è stato confermato. Si cerca inoltre di ricostruire la rete di contatti del 21enne e l'eventuale sostegno ricevuto nella preparazione dell'attentato. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle del sistema di prevenzione. Cittadino tedesco di origini libanesi e simpatizzante dello Stato Islamico, Ballut era già conosciuto dalle autorità. Secondo la stampa tedesca, era stato condannato per aver preparato un attentato, era sottoposto a controlli periodici e seguiva un programma di deradicalizzazione con obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia, misure che non sono bastate a impedire l'attacco. A rendere ancora più drammatica la vicenda sono le parole del padre del giovane, che al settimanale Der Spiegel ha raccontato di aver denunciato lui stesso il figlio dopo essersi accorto della sua radicalizzazione e di aver chiesto alle autorità di intervenire prima che fosse troppo tardi. Ora il governo di Friedrich Merz promette un rafforzamento della lotta al terrorismo, mentre l'inchiesta dovrà chiarire se dietro l'attentato ci siano altre responsabilità e perché un uomo già monitorato sia riuscito comunque a colpire. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. Difendiamo insieme la nostra libertà. Questo è il messaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz dalla cerimonia commemorativa che si è tenuta ieri sera. Di tutt'altro tenore il messaggio dell'AfD, il partito di estrema destra in continua crescita nei sondaggi, che in vista delle prossime amministrative in autunno sta cavalcando l'attentato in chiave elettorale, rilanciando il tema della remigrazione e del controllo delle frontiere. Il Golfo Persico, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte di tregua de facto dopo due settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Ufficialmente Stati Uniti ed Iran non hanno annunciato il ritorno al cessate il fuoco, ma i raid si sono fermati da entrambe le parti. Secondo fonti di stampa, Washington avrebbe sospeso gli attacchi per il timore di terminare missili e munizioni, ma nelle scorse ore Donald Trump ha smentito queste ricostruzioni. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz. Il servizio di Farian Sabai.
2: Ieri una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz, dopo aver abbandonato la rotta approvata da Teheran. L'Iran dà la colpa agli Stati Uniti, hanno aperto una rotta marittima alternativa nello stretto di Hormuz, allontanando le navi dai corridoi designati da Teheran e violando deliberatamente il memorandum di Islamabad firmato con l'Iran. Così ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il vicepresidente del Parlamento iraniano Ali Niksad ha affermato che l'attuale regime nello stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti agli attacchi americani. Quindi consigliamo al delirante presidente americano di togliersi il cotone dalle orecchie e di lasciare la nostra regione prima di subire una sconfitta peggiore della precedente. E ha aggiunto: l'Iran è pronto a punire severamente e in modo deplorevole il nemico israelo-americano qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose. Il vicepresidente Parlamento iraniano si è poi rivolto al popolo americano dicendo che dovrebbe tenere a freno il suo crudele presidente prima che i soldati americani tornino a casa nelle loro bare, e ha criticato anche i paesi europei. Al di là delle invettive, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha detto che i mediatori sono al lavoro per cercare di impedire un'escalation della tensione. La leadership di Teheran ha comunicato al Pakistan la propria disponibilità a proseguire i colloqui a Ginevra, a Doha oppure a Islamabad. Come segno di buona volontà ha deciso anche di fermare le ritorsioni agli attacchi americani. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito le regioni russe di Belgorod e Rostov. Sono stati colpiti anche edifici residenziali. Si contano finora due morti, decine i feriti. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi a Sumy e Zaporizhia, con una vittima accertata, ma si continua a cercare tra le macerie. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì. Ora la politica italiana, il presidente del Senato La Russa candida Meloni al Colle. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Così ha detto La Russa dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva invitato a rompere il tabù su un Quirinale di destra. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Delmastro, con l'esecutivo che deve trovare la quadra anche su un decreto contro il caro carburanti. Da Roma, Anna Brelice.
3: La seconda carica dello Stato, La Russa, definisce il ruolo di Mattarella ingessato e chiuso e lancia la candidatura di Giorgia Meloni, non nel prossimo mandato, dice, ma quello dopo. Nella settimana che si apre oggi, tra le varie cose, ci saranno anche gli appuntamenti con la stampa di La Russa e del Capo dello Stato. Si tratta della cerimonia del ventaglio. Il Presidente del Senato, già molto loquace di suo, è probabile che tornerà su tanti argomenti, compreso quest'ultimo, la candidatura di Giorgia Meloni al Quirinale, dopo che la stessa Presidente del Consiglio aveva detto che è tempo ormai che un esponente di destra salga al Colle. Il rispetto della Costituzione, che Mattarella stesso il 2 giugno ha definito antifascista e nata dalla Resistenza, è un ostacolo superabile quindi per la destra di governo, con un capo dello Stato che è sempre più oggetto di critiche. La Russa ora definisce il suo ruolo ingessato e Meloni al Colle sicuramente non svolgerebbe quel compito in maniera ingessata, sembrerebbe dire La Russa. Giudizi che arrivano dopo l'ultimo caso della richiesta di grazia a Roggero, gestita da Nordio su ordine di Meloni nella maniera scomposta che si è vista. Ma in settimana in Parlamento ci sono altre grandi per il governo e si tratta sempre del Senato, dove la legge elettorale è arrivata ma rischia pure di impantanarsi, a meno che Meloni non si impunti e sfidi direttamente Forza Italia, non quella di Tajani ma Forza Italia di Marina Berlusconi. Il no alle preferenze sembra che porti la firma di Arcore, un no deciso ormai. Il partito di Berlusconi ha due teste, quella che pensa alle prossime candidature, alle prossime elezioni, e quella di Marina Berlusconi. Mercoledì Tajani incontrerà i senatori e vedrà che controllo ha del gruppo in Parlamento e poi da lì si capirà anche il destino della legge elettorale. Linea allo studio.
0: Chiedeva solo aiuto, sono le parole scandite dai manifestanti ieri sera al Rione Pilastro di Bologna, in ricordo di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia. A chiedere verità e giustizia per il 42enne c'erano migliaia di persone. E prima che il corteo partisse, l'invito ai partecipanti è stato di inginocchiarsi vicino al luogo della morte di Fakir, con il pugno chiuso, e di osservare un minuto di silenzio, come durante le proteste Black Lives Matter per George Floyd. Sono intanto in corso le indagini che accerteranno quale sia stato il ruolo degli agenti nella morte di Fakir, il servizio da Bologna.
4: Almeno 3.000 persone hanno manifestato ieri sera al Pilastro, il rione periferico di Bologna, dove una settimana prima, il 19 luglio, è morto Abderrahim Fakir in seguito a un intervento della polizia. Il corteo, assolutamente pacifico, ha attraversato tutto il rione senza la presenza delle forze dell'ordine. Ad aprirlo la comunità marocchina, che ha chiesto giustizia per Fakir e la revoca dello scudo penale per gli agenti che lo hanno bloccato a terra mentre invocava aiuto. Nonostante la domenica di fine luglio, la risposta della città resta alta. La manifestazione di ieri ha concluso una settimana densa di mobilitazioni tra presidi, assemblee e veglie. Nonostante il clima avvelenato dalla destra e le minacce al sindaco Matteo Lepore, che ora è sotto scorta, Bologna non vuole che venga archiviata la morte assurda di una persona che stava male e che lo Stato avrebbe dovuto proteggere. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: L'Europa ancora alle prese con la lotta agli incendi. In Francia e Spagna i roghi hanno costretto all'evacuazione di oltre 325.000 persone. Nella regione francese di Gironda i vigili del fuoco sono impegnati ormai da una settimana nel contenere un incendio che ha già bruciato decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia la città di Bordeaux. Il servizio.
5: Un fronte di fuoco lungo più di 20 chilometri, colonne di fumo immense che oscurano il cielo, visibili da più di 200 chilometri di distanza, 50.000 ettari andati a fuoco, 260.000 persone evacuate. Quello che devasta la Gironda da ormai quasi una settimana è probabilmente il più grande incendio della storia contemporanea in Francia. Per dare la misura, si tratta della più grande evacuazione di popolazione in tempo di pace. 2.400 pompieri, soprattutto francesi, inviati da tutto il paese, ma anche in provenienza di numerosi paesi europei, quasi uccisi una ventina di aerei ed elicotteri antincendio, di cui una parte pure venuti in rinforzo dal dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, con a sostegno 1.500 soldati del Genio a scavare trincee e alzare contrafforti di terra a colpi di ruspe per interrompere l'avanzata delle fiamme. Dopo la giornata di ieri, la peggiore dall'inizio del focolaio, le condizioni meteo sono da questa notte più favorevoli: temperature più basse, venti più deboli e più umidità, con addirittura qualche breve pioggia. È una prefetta della provincia che, contemporaneo sollievo, annuncia questa mattina una situazione globalmente stabile. L'occasione per i pompieri di riprendere l'iniziativa, con la speranza di arrivare a circoscrivere e contenere il mega incendio nelle prossime 12-24 ore, prima che il ritorno del gran caldo, a partire da domani e nei giorni a venire, riprenda ad alimentare le fiamme. Questa mattina sarà il presidente Macron in persona a presiedere l'ennesima riunione interministeriale di crisi. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid, ma si lavora anche al contenimento degli incendi vicino a Valencia e a Granada. A rendere più difficile il contenimento dei roghi è la siccità, che ha inaridito piante e terreni, un fenomeno che sta diventando strutturale e che è legato al riscaldamento globale. Lorenzo Teclemi è giornalista ambientale e collaboratore della trasmissione Il Giusto Clima.
6: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro, e secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli e dell'austerità europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico. Non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi: abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero, e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
0: In chiusura, è rinviata al 2027 la fusione tra Paramount e Warner Bros. Contro l'operazione da 110 miliardi di dollari a cui il governo statunitense aveva dato il via libera, si sono opposti procuratori di 12 stati americani per i potenziali rischi di violazione delle norme sulla concorrenza. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: Lo stop imposto dai ricorsi di 12 stati e di una delle principali associazioni degli autori cinematografici statunitensi potrebbe costare caro alle ambizioni della famiglia Ellison, che gode del sostegno incondizionato di Donald Trump. L'acquisizione da parte di Paramount di Warner Bros. Con la piattaforma di streaming HBO, i canali Discovery e la CNN, secondo 12 stati americani, viola la concorrenza, diversamente da quanto sostenuto dal Dipartimento federale della giustizia, da cui dipende l'antitrust. Il gruppo nato dalla fusione avrebbe il 27% della distribuzione cinematografica, il 30% dello streaming e il 27% dei canali via cavo negli Stati Uniti. La Corte californiana ha così imposto un accordo che prevede la sospensione della fusione sino al 1 giugno 2027, a meno che non intercorra un pronunciamento definitivo in tribunale. Per Paramount è una grana economica rilevante che si somma al risarcimento da 2,8 miliardi di dollari già versato a Netflix per la rinuncia all'offerta. Per ogni mese di rinvio della fusione, gli azionisti di Warner Bros. Matureranno un risarcimento di 215 milioni di dollari, che potrebbe quindi arrivare a oltre 2 miliardi. L'Unione Europea la scorsa settimana aveva invece autorizzato l'operazione, considerando l'impatto sul mercato continentale non rilevante in termini di concentrazione.
0: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30 e in redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Radiomare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso nord e rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra Avio 1 variante Badia. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, ancora una volta verso Firenze, questa volta per traffico. Qualche problema in Fipili per incidente al chilometro 16, 4 chilometri di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze, consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipili a Ginestra. Per lavori, code 2 chilometri tra Montopoli Valdarno e San Miniato e tra Interporto Toscano Ovest e Bivio SGC Fipili a 12 Colle Salvetti, il tutto verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, da questa sera al via le asfaltature definitive su viale Matteotti e piazzale Donatello. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network. We had that thing.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. C'è stata una sparatoria a Seattle negli Stati Uniti durante un noto festival gastronomico. Secondo i media locali, nel tardo pomeriggio di ieri una persona avrebbe aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno 2 morti e 5 feriti, tra cui un bambino piccolo. I testimoni hanno descritto una scena caotica, con folle di partecipanti che correvano e cercavano il riparo in tutto il complesso del parco. 2 sono le persone arrestate finora dagli agenti.
1: Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito le regioni russe di Belgorod e Rostov. Sono stati colpiti edifici residenziali. Si contano finora 2 morti, decine i feriti. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi a Sumi e Zaporizhia. Una vittima accertata, ma si sta ancora cercando tra le macerie. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì.
0: Nel Golfo Persico, quella appena trascorsa è stata la seconda notte di tregua de facto dopo 2 settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Secondo fonti di stampa, Washington avrebbe sospeso gli attacchi per il timore di terminare missili e munizioni, un'ipotesi che nelle scorse ore Donald Trump ha smentito. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz.
1: E la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran ha fatto abbassare il prezzo del petrolio, che oggi è in netto calo. In avvio di seduta il Brent è sceso del 5,1% a poco più di $84 al barile. In flessione anche gli altri dati.
0: Presidente del Senato La Russa candida Meloni al Colle. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella, ha detto La Russa, dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva invitato a rompere il tabù su un Quirinale di destra. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'esecutivo che deve trovare la quadra anche su un decreto contro il caro carburanti.
1: In Cina 800.000 persone sono state evacuate in via preventiva per il violento tifone che si è abbattuto sulle coste della provincia di Guangdong. Le piogge torrenziali e i forti venti hanno colpito la città costiera di Weizhou. Secondo il China Daily si tratta del tifone più intenso che ha colpito il paese dall'inizio dell'anno. Il più forte è investire le aree a est dell'estuario del fiume delle Perle nell'ultimo decennio. Gravi danni e allagamenti anche nella città di Shenzhen.
0: In Francia è rimasto generalmente stabile il vasto incendio che da una settimana divampa nella regione sud-occidentale della Gironda. Per le autorità si tratta dell'incendio di più vaste dimensioni mai registrato in Francia. 220.000 persone sono state evacuate e le fiamme si trovano ora a 15 km dall'area metropolitana di Bordeaux. A fronte degli sviluppi positivi nel contenimento delle fiamme registrati nelle ultime ore, i vigili del fuoco avvertono che la situazione potrebbe peggiorare con le alte temperature fino a 40 gradi previste a partire da domani. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con due breaking news in FIPD: code per incidenti di 5 km tra Ponte d'Araia e 60 Croce, tra Empoli Est e Ginestra, il tutto verso Firenze. Quest'ultimo incidente è localizzato al chilometro 16, consigliamo di uscire ad Empoli Est e rientrare in FIPD a Ginestra dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per quanto riguarda l'autostrada in A1, quei attratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e verso sud tra Via 1 Variante e Badia in A11, per incidente 3 km di coda tra Chiesina e Pistoia, e troviamo inoltre code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e il bivio con l'A1, il tutto verso Firenze. Sempre in A11, coda per lavori all'altezza del bivio A11, raccordo A12, provenendo da Firenze nelle due direzioni. In A12 1 km di coda tratti per lavori tra bivio A12, raccordo A11 e Pisa Centro in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per incidente con tendenza all'aumento tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord, sempre in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra via 1 variante e Badia. In A11 coda per lavori all'altezza del bivio 11 raccordo A12 provenendo da Firenze nelle due direzioni. Per traffico inoltre code a tratti tra Altopascio e Pistoia, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. Ci spostiamo in Fipili per incidente, permangono 5 km di coda tra Empoli Est e Ginestra verso il capoluogo. Consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipili a Ginestra dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per altro incidente, in calo a 4 km la coda tra Ponte d'Araes e Santa Croce, ancora una volta verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo che iniziano oggi 27 luglio i lavori di asfaltatura in via Fortini, sono previsti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: La tua mattina, na na na na.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Negli Stati Uniti salgono a 3 i morti della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle. 2 persone sono rimaste uccise sul posto, in ospedale è poi deceduto uno dei 4 feriti. Un sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di una seconda persona. Testimoni riportano infatti che la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti.
3: In Libia, a Tripoli, i manifestanti hanno bloccato durante la notte gli accessi alla sede del Ministero degli Esteri, creando una barriera di terra davanti all'edificio. Da giorni i cittadini della capitale libica scendono in piazza, inizialmente protestavano contro i sempre più frequenti blackout, ma ora chiedono anche le dimissioni del governo di unità nazionale guidato dal premier Dbeibah. Finora il governo non ha diffuso una risposta ufficiale, ma ha avvisato i manifestanti che non saranno tollerati disordini o danni alle strutture.
2: Il conflitto nel Golfo Persico. Da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. I 2 paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. I paesi mediatori del negoziato stanno cercando di far ripartire il dialogo. Arabia Saudita e Oman hanno già avuto un primo colloquio bilaterale per discutere soprattutto di come garantire la sicurezza e la libertà di navigazione marittima. Il nodo centrale resta infatti il controllo dello stretto di Hormuz.
3: I mercati guardano con ottimismo alla tregua de facto tra Washington e Teheran. Il petrolio da questa mattina è in calo, le borse asiatiche hanno chiuso tutte in positivo, quelle europee stanno aprendo con segno positivo.
2: Nel pomeriggio è atteso un consiglio dei ministri per un intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Delmastro.
3: Si è conclusa nella notte alla presenza del ministro dei trasporti Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalcavia Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, necessaria per consentire il completamento in sicurezza dei lavori.
2: In Cina 800.000 persone sono state evacuate in via preventiva per il violento tifone che si è abbattuto sulle coste della provincia del Guangdong. Le piogge torrenziali e i forti venti hanno colpito la città costiera di Huizhou. Secondo il China Daily si tratta del tifone più intenso che ha colpito il paese dall'inizio dell'anno ed è il più forte a investire le aree ad est dell'estuario del fiume delle Perle nell'ultimo decennio. Gravi danni e allagamenti anche nella città di Shenzhen. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada. In A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra B1 variante e Badia. Verso nord code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Montecatini Terme e Bivio con l'A1 e tra Alto Pascio e Montecatini Terme. E arriviamo alla Fipili per lavori, 2 km di coda in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Verso Firenze code a tratti tra Empoli Est e Firenze Scandicci. E prima di salutarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze, fino alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 3 Network.
1: No 2 3 M.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un drone israeliano sulla costa vicino a Gaza City ha ucciso 3 pescatori palestinesi questa mattina. Gli attacchi sulla striscia non si sono mai fermati nonostante il dichiarato cessate il fuoco. Le strutture sanitarie di Gaza hanno lanciato oggi un appello perché hanno urgenti necessità di forniture mediche e di farmaci. In Cisgiordania intanto continua la rappresaglia di esercito e coloni dopo la morte di 2 soldati israeliani venerdì scorso in uno scontro a fuoco. L'esercito ha condotto operazioni di demolizione nella città di Nilin e lanciato incursioni armate vicino Nablus.
3: Il conflitto nel Golfo Persico: da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran. I 2 paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. I paesi mediatori del negoziato stanno cercando di far ripartire il dialogo. Arabia Saudita e Oman hanno già avuto un primo colloquio bilaterale per discutere soprattutto di come garantire sicurezza e libertà di navigazione marittima. Il nodo centrale resta infatti il controllo dello stretto di Hormuz.
2: La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i fondi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ha spiegato la CGIL in una nota, né di una contrapposizione pregiudiziale all'opera, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno.
3: 4 antagonisti di nazionalità straniera sono stati fermati nelle scorse ore durante le operazioni di identificazione dei responsabili negli scontri avvenuti sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Sono 436 le persone finora identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. 126 feriti tra le forze di polizia. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte.
2: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato a commissario tecnico della nazionale italiana. L'ho scritto poco fa Andrea Pirlo sui social. L'ex calciatore, oggi allenatore, sembrava essere il favorito per il ruolo e vicino alla firma. L'annuncio arriva dopo il caso sui legami con la principale agenzia di scommesse russe, che ha usato il nome e il volto di Pirlo come protagonista della propria campagna pubblicitaria. Un accordo che Pirlo aveva firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomakin. Da qui le critiche della politica per l'uso dell'ex calciatore da parte di Mosca per rientrare nella comunità internazionale dello sport.
3: In Francia l'incendio nella regione di Gironda ha distrutto finora 240 case. Nelle ultime ore la situazione sembra essersi stabilizzata, ma il rogo non è ancora contenuto. Oltre 200.000 i cittadini francesi già evacuati, più di 80 i vigili del fuoco feriti. In Spagna il premier Pedro Sanchez visiterà oggi le zone colpite dagli incendi a Valencia. Nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo le fiamme hanno bruciato finora 77.000 ettari di bosco.
2: In Libia, Tripoli, i manifestanti hanno bloccato durante la notte gli accessi alla sede del Ministero degli Esteri, creando una barriera di terra davanti all'edificio. Da giorni i cittadini della capitale scendono in piazza, inizialmente protestavano contro i sempre più frequenti blackout, ora chiedono anche le dimissioni del governo di unità nazionale guidato dal premier Deiba. Finora il governo non ha diffuso una risposta ufficiale, ma ha avvisato i manifestanti che non saranno tollerati disordini o danni alle strutture pubbliche e private. Le notizie di Popolare Network tornano a 12:30. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: When everyone you thought you knew deserts your fight.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti verso nord tra Arezzo e Incisa Reggello e tra Firenze e Impruneta abbiamo una variante di valico. In A12 2 km di coda a tratti tra Versile e Massa in direzione Genova. In Fiepilì permangono 3 km di coda per lavori in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Verso Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.
3: A grandfather on my father's side. He's 95 years old. His great-grandfather came from Nigeria, from the Igbo tribe. I don't look like my mother and I don't look like my father. I look exactly like my grandfather. I act like him.
4: Do you act all the time?
3: Not all the time, no.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri della TAV. Questo non è dissenso, è violenza organizzata, dice la Presidente del Consiglio. La visita punta a ribadire la linea del pugno duro contro le manifestazioni di protesta. Golfo Persico, la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran regge, ma l'intesa sullo stretto di Hormuz resta lontana. Teheran per ora dialoga solo con i mediatori. In Germania la destra fa propaganda sull'attentato islamista al Pride. L'AfD guarda le amministrative in autunno e spinge sull'emigrazione e controlli alle frontiere. L'aggressore, ucciso ieri dalla polizia, era un tedesco di origini libanesi. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale italiana. Lo ha annunciato l'ex calciatore dopo il caso diventato politico sui legami con la principale agenzia di scommesse russa.

0: 12:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi sono stati a Chiomonte dopo gli scontri di sabato pomeriggio ai cantieri della TAV nel corso della manifestazione contro l'alta velocità a cui hanno partecipato 20.000 persone. Prima c'è stato un sopralluogo in elicottero dell'area dove dovrebbe sorgere l'alta velocità e poi la presidente del Consiglio e il titolare del Viminale hanno visto gli agenti delle forze di polizia e gli operai coinvolti nei lavori. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, ha detto Meloni. Sono 436 le persone finora identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, 126 feriti tra gli agenti e la TELT stima 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte. Con questa visita la destra prosegue nella strumentalizzazione politica degli scontri in Val di Susa. Da Roma Anna Brelice.
1: Preceduta da comunicati, da accuse generiche alla sinistra e infine da un'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi che afferma che attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato, in un clima quindi di messa sotto accusa dei movimenti della sinistra, Giorgia Meloni e Piantedosi sono andati questa mattina in Val di Susa, hanno sorvolato l'area e poi arrivati al cantiere della TAV a Chiomonte per verificare la situazione, incontrare il capo della polizia Pisani, ma l'obiettivo principale di carattere politico è continuare a sostenere il tema della sicurezza. Questa volta non c'entrano niente gli stranieri, i migranti, ma tutta la sinistra, dal PD ai 5 Stelle, messi sotto accusa anche solo per una virgola, come è accaduto al sindaco di Torino Lorusso, che sostiene che ci sia bisogno di una maggiore attenzione alla prevenzione degli scontri e della violenza, che viene sconfitta quando resta sola e priva di alibi, ha detto. Fratelli d'Italia lo accusa di ambiguità. I comunicati di solidarietà agli agenti feriti da parte dei partiti di opposizione sono stati del tutto ignorati. Questo è il clima creato dalla destra che così si difende e nasconde tutti gli interrogativi che ancora sono aperti sul caso di Bologna, sulle responsabilità degli agenti in quella morte. E quindi si arriva alle parole di Piantedosi che mette insieme la protesta a Bologna nella piazza concessa dal sindaco con i manifestanti in Val di Susa, potenziali violenti per il ministro, serve per nascondere le responsabilità e per inasprire ancora di più le leggi sulla sicurezza. Il clima da campagna elettorale per la destra è ormai chiaro, da Roggero alla TAV, questo è il campo privilegiato anche per mettere in sordina gli altri problemi, a cominciare dai soldi che devono trovare già oggi per evitare aumenti vertiginosi dei carburanti a pochi giorni dalle partenze per le vacanze. Linea allo studio.
0: Nel pomeriggio intanto è atteso un consiglio dei ministri per un intervento contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Intanto i prezzi di petrolio e gas oggi sono in netto calo, mentre le borse asiatiche ed europee segnano dati positivi. I mercati reagiscono con ottimismo alla tregua de facto nel Golfo Persico, dove da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. L'intesa sul controllo dello stretto di Hormuz è però ancora molto lontana. I paesi mediatori stanno lavorando ad una ripresa del negoziato a partire proprio da questo tema. Ma il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato che per ora Washington non è coinvolta nei colloqui e che la via navigabile resta chiusa. Teheran sta cercando di dettare i suoi tempi alla diplomazia, consapevole del fatto che la Casa Bianca ha bisogno di mettere fine al conflitto al più presto. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Siamo di fronte a una situazione, non dico nuovissima, però in cui soprattutto agli Stati Uniti in questo momento, in qualche modo ovviamente all'Iran, la fine di questo conflitto con qualche guadagno da far vedere alla comunità internazionale, ovviamente l'Iran per alla sua popolazione più che altro, gli Stati Uniti perché siamo di fronte alle elezioni e Trump ha bisogno di una vittoria da qualche parte, non vuole andare avanti con questa guerra. Fonti del Pentagono hanno annunciato le cifre vere dei soldati americani uccisi e feriti in questi mesi di conflitto e gli Stati Uniti stanno passando attraverso un fattore interno che è molto importante per il Partito Repubblicano e il Presidente americano che vuol far vedere subito un successo in qualche modo.
0: Il conflitto in Iran, Donald Trump discuterà domani con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che è appena partito da Tel Aviv in direzione di Washington. Israele si è più volte detto pronto a tornare ad attaccare l'Iran nelle scorse settimane. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ripreso a colpire la striscia di Gaza, 5 le vittime solo questa mattina. Nei territori occupati continua intanto la rappresaglia di esercito e coloni contro i palestinesi. Nel fine settimana si sono registrate oltre 30 aggressioni. A scatenare l'ondata di attacchi è stata venerdì scorso la morte di due soldati israeliani in uno scontro a fuoco vicino Nablus. E proprio in Cisgiordania abbiamo raggiunto una volontaria italiana di Faza, associazione che assiste i palestinesi nei territori occupati e che per ragioni di sicurezza ci ha chiesto di restare anonima. Questa è la sua testimonianza.
3: Il clima dopo venerdì ha subito un inasprimento, veramente una recrudescenza importante qui in Cisgiordania. C'è stato un giro di vite tremendo che agisce a vari livelli, come sempre. Quindi violenze da parte dei coloni, occupazione di nuove terre, demolizioni di case. Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia di demolizioni proprio vicino a dove siamo, che appunto si inseriscono in questo contesto di repressione e nello stesso tempo di occupazione di più terre, no? Quindi c'è un disegno anche strategico sotto queste violenze portate avanti appunto insieme dalle forze di occupazione, dall'esercito e dai coloni. Poi sono state bruciate diverse terre, le moschee. Gli arresti sono ormai sono state arrestate più di 100 persone da venerdì. Quindi, come dire, il clima è davvero cupo e c'è paura e preoccupazione rispetto a quello che può succedere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Noi cerchiamo di stare accanto alle persone palestinesi che come sempre reagiscono con grande coraggio e unione, ma la situazione è davvero preoccupante.
0: In Germania è stato rilasciato l'uomo fermato ieri perché sospettato di complicità nell'attentato di sabato al Pride di Berlino. È stato ucciso dagli agenti invece il presunto attentatore che, scagliandosi sulla folla, ha ucciso una donna e ha ferito altre 29 persone. La polizia lo ha individuato dopo una caccia all'uomo durata quasi 24 ore per le vie della capitale tedesca. Per il governo si è trattato di un attentato di matrice islamista. L'estrema destra tedesca si sta cercando di sfruttare questa tragedia per fare propaganda in vista delle prossime amministrative. Il servizio.
4: Archiviato il giorno del lutto, in Germania è già tempo di scontro politico. A poche settimane dalle elezioni amministrative di settembre, con l'AfD in testa ai sondaggi nei tre Länder chiamati al voto, l'attentato al Christopher Street Day domina il dibattito su immigrazione e sicurezza. Il partito di estrema destra sostiene che l'attacco dimostri il fallimento delle politiche migratorie degli ultimi anni e rilancia la remigrazione nelle versioni più radicali della proposta, anche dei cittadini tedeschi con un background migratorio. Il caso di Abdul Ballut, cittadino tedesco di origini libanesi, viene indicato dall'AfD come la prova del presunto fallimento dell'integrazione delle seconde generazioni. La CDU chiede un ulteriore rafforzamento delle misure contro l'islamismo radicale, mentre il cancelliere Friedrich Merz promette di difendere una società libera e aperta. Sullo sfondo resta però una domanda destinata a pesare nel dibattito politico: come abbia potuto colpire un giovane già noto ai servizi di sicurezza e già condannato per terrorismo? Le associazioni LGBTQIA+ invitano però a non trasformare l'attentato in uno strumento di propaganda. Temono che la violenza jihadista venga usata per alimentare la retorica anti-immigrazione e contestano che forze politiche da sempre ostili ai diritti della comunità queer si presentino oggi come suoi difensori, soprattutto per sostenere la stretta sull'immigrazione. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per affrontare l'emergenza incendi. Da tutto il continente in Francia sono stati inviati 7 aerei e 4 elicotteri. In Spagna mobilitati 6 aerei e oltre 130 vigili del fuoco. Il premier spagnolo Pedro Sanchez visiterà oggi le zone colpite dagli incendi a Valencia, ma il fronte principale resta quello nella regione di Madrid. Mentre nella regione francese di Gironda, i vigili del fuoco sono impegnati ormai da una settimana nel contenere un incendio che ha già bruciato decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia la città di Bordeaux. Sentiamo da Parigi la nostra collaboratrice Veronica Gennari.
5: Il ministro dell'interno francese Laurent Nunez ha sottolineato una situazione inedita relativa agli incendi quest'estate. Attualmente quello che detiene un po' l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia dei pompieri e dei soccorsi in generale è quello che si trova in Gironda, quindi nell'ovest del paese, che ha vissuto la sua quinta notte di fiamme. Ha bruciato più di 42.000 ettari e costretto più di 220.000 persone a evacuare. Parliamo di un incendio che è vicino alla zona di Bordeaux, è una zona vacanziera, quindi è piena di hotel, di camping, tante famiglie, tanti bambini. Ce ne sono altri tre, diciamo, che sono particolarmente difficili, particolarmente grandi. Uno è quello nelle Landes, quindi non tanto distante da quello della Gironda. L'incendio è stato contenuto ma non domato e parliamo già di più di 3.600 ettari bruciati, e poi l'ultimo, quello nel Var, quindi un po' più a sud, qui parliamo già di 4.500 ettari che sono stati bruciati. In questi giorni si è avuta una piccola pausa, diciamo, perché le temperature qui in Francia sono scese, però si è molto preoccupati, molto inquieti per i prossimi giorni, perché già da oggi e soprattutto domani le temperature si rialzano. Dovrebbe tra l'altro tornare anche il Mistrale, che è un vento particolarmente favorevole agli incendi. La Francia entrerà probabilmente nella sua quarta ondata di caldo e insomma si teme che le situazioni degli incendi peggiorino ulteriormente.
0: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato a commissario tecnico della nazionale italiana. L'ha annunciato Andrea Pirlo sui social. L'ex calciatore, oggi allenatore, sembrava essere vicino alla firma. Il dietrofront della federazione è però arrivato dopo il caso sui legami con la principale agenzia di scommesse russa, di cui il nome e il volto di Pirlo erano diventati testimonial. Da qui le critiche, soprattutto della politica, per l'utilizzo strumentale da parte di Mosca dell'ex calciatore per rientrare nella comunità internazionale dello sport. Sulle ragioni di questa scelta ascoltiamo Pippo Russo, sociologo dello sport dell'Università di Firenze.
6: Credo che Pirlo sia stato il punto di convergenza di un caos che nella federazione era già pronto a scoppiare e che mette già in crisi una governance che è giovane ma già sta dimostrando di non funzionare. Sicuramente il caso del ruolo da Global Ambassador è stato un caso imbarazzante, che comunque avrebbe dovuto essere verificato, le informazioni erano disponibili e certamente c'è stata della leggerezza. Però io ho l'impressione che sia stato preso a pretesto per annullare una candidatura che non convinceva il presidente federale, oltre a non convincere gran parte dell'opinione pubblica. E questo disaccordo fra il presidente federale e il direttore tecnico Paolo Maldini col suo advisor Leonardo è stato comunque un messaggio di pessimo intesa fra membri di una governance di vertice della federazione che dovrebbero andare d'accordo. Alla prima prova costituita dalla scelta fondamentale del commissario tecnico della nazionale, questa governance è andata in frantumi. Si apre di fatto una crisi al buio che potrebbe a questo punto anche prefigurare la prospettiva di un commissariamento della federazione.
0: La notte del 27 luglio 1993 un'autobomba esplode in via Palestro davanti al padiglione di arte contemporanea. Muoiono un agente della polizia locale, tre vigili del fuoco e Musafir Driss, che allora dormiva su una panchina e cui Radio Popolare dedicò l'Ambrogino d'Oro. È una strage rimasta praticamente oscura nelle modalità di esecuzione e in parte negli autori, dirà una storica sentenza della Corte d'Assise di Firenze nel 2011. Ma che fece parte di un più ampio progetto di destabilizzazione del paese tra il 92 e il 94 con la partecipazione di soggetti esterni a Cosa Nostra. Su quanto ci dice oggi quell'attentato ascoltiamo Enrico De Aglio, giornalista che raccontò quei fatti.
7: Si trattava di una strategia militare messa in opera da Cosa Nostra, ma in particolare dai fratelli Graviano, nome che a quell'epoca era praticamente sconosciuto, per creare un clima di allarme e un clima di destabilizzazione che favorisse, diciamo, una soluzione autoritaria della situazione italiana. Insomma, quello che ci portiamo dietro di fatto è che sappiamo adesso, e non abbiamo tirato le fila di questo, che nel 1993-94 ci fu una strategia politico-militare per far precipitare l'Italia in una situazione di baratro istituzionale, e che questo era praticamente favorito, gestito dall'ala militare di Cosa Nostra, quindi da questi due fratelli Graviano del bancaccio, ma insomma curava anche gli interessi di una imprenditoria del nord, così i fratelli Graviano l'hanno sempre definita, che era interessata, diciamo, a mantenere lo status quo dei propri affari con la mafia.
0: Notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. e con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti verso nord tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze e Scandicci via 1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipili, coda per lavori per 2 km in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Sempre in direzione mare, possibili disagi per perdita di carico tra Empoli ed Empoli Ovest. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Nord e Livio con la variante di Valico per traffico intenso. Traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Pavia e Firenzuola. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sulla Fipili in direzione Livorno, coda tra Santa Croce sul Darno e Montopoli Val d'Arno per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: C'è l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise sui carburanti che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare oggi pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo provvedimento sarà molto simile a quello che il governo aveva già emanato a fine aprile. I maggiori tagli saranno per il gasolio rispetto alla benzina e ci sarà una durata minima, giusto per coprire il periodo delle ferie agostane.
4: Un uomo ha ferito tre donne accoltellate a Parigi, nella zona del Pont de Clichy, nel nord della città. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Nessuna delle tre donne è in prognosi riservata, ha detto il ministro dell'interno Laurent Nunez. Due di loro sono ferite piuttosto gravemente, ha aggiunto, una alla schiena, l'altra all'addome. La terza donna è stata raggiunta dalle lame di due coltelli da cucina in mano all'attentatore in modo leggero. Le tre vittime hanno 19, 24 e 36 anni, ha detto ancora il ministro dell'interno, quando verso le 11.30 nel quartiere a nord-ovest di Parigi questo uomo ha attaccato le donne prima di essere in breve tempo fermato.
3: Le milizie Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Gli attacchi si erano fermati dopo i raid che avevano colpito sabato impianti del colosso saudita Aramco. Negli Stati Uniti intanto si moltiplicano le notizie di stampa contro Trump per la guerra in Iran. Impantanato in Iran, Donald Trump sta imparando i limiti del potere con una guerra che sta gradualmente consumando la sua presidenza. E questa è l'analisi del New York Times, secondo il quale in 5 mesi di conflitto Trump non è riuscito a centrare gli obiettivi che va fissato per la guerra.
4: Sono oltre 800 le persone identificate questa mattina dalla polizia all'uscita dal festival ad alta felicità di Venaus in Val Susa. Stamattina la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno fatto visita a sorpresa agli agenti impegnati nella valle dopo gli scontri del fine settimana.
3: Il nome del prossimo commissario tecnico della nazionale arriverà a breve, a dirlo è stato il presidente di Federcalcio Giovanni Malagò, che ha anche risposto al ministro dello sport Andrea Bodi, che aveva detto che ora la priorità è rimediare alla brutta figura fatta. Al centro della polemica c'è la nomina ormai sfumata di Andrea Pirlo a CT, un'ipotesi stoppata dopo il caso dei suoi legami con la principale agenzia di scommesse russa di cui Pirlo appunto era diventato testimonial.
4: Una coltre di fumo avvolto Bordeaux mentre gli incendi si avvicinano alla città. Gli abitanti hanno iniziato a indossare le mascherine a causa del fumo che si sta diffondendo. La gente è ansiosa e impaurita, ha raccontato un uomo alla BBC che ha invitato nella sua casa alcuni amici evacuati dalla zona nord-ovest della città, più vicino all'incendio, il cui fronte si è avvicinato a 25-30 chilometri.
3: Presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito, dove si è precipitato per incontrare, primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Andy Burham, che lo aveva invitato a compiere una visita il prima possibile con una telefonata subito dopo essere succeduto a Keir Starmer una settimana fa. Zelensky ha definito le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia le più forti di sempre, dicendosi anche convinto di poterle sviluppare ulteriormente con Burham dopo quanto fatto con i precedenti premier.
4: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il corpo del giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. L'uomo era stato fermato la notte tra venerdì e sabato, ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.
6: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo. In una notte fredda, coperta

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Nord e Livio con la variante di Valico per traffico intenso. Traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Pavia e Firenzuola. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sulla Fipil in direzione Livorno, coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Giuro che ora mi alzo.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Sta per iniziare il Consiglio dei Ministri convocato per approvare il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Tra le ipotesi c'è quella di aumentare il prezzo delle sigarette per coprire economicamente il provvedimento, ma Matteo Salvini, entrando a Palazzo Chigi, si è detto contrario all'idea. Alla fine il nuovo provvedimento sarà molto simile a quello che il governo aveva emanato già a fine aprile: maggiori tagli per il gasolio rispetto a quelli per la benzina e una durata minima giusto per coprire il periodo delle ferie agostane.
2: Sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia in Val Susa e circa 800 di questa mattina all'uscita del festival ad alta felicità organizzato dal movimento Notav si sommano infatti ai 400 che erano stati identificati ieri e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti i documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra del governo sta costruendo una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Piantedosi sono andati in valle per esprimere la loro solidarietà agli agenti feriti. Hanno parlato di violenza organizzata. Il movimento Notav oggi pomeriggio in una conferenza stampa ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale.
3: Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di tre donne a Parigi, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti. Tuttavia, ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, all'inizio eravamo su quella pista perché quel tipo ha detto Allah mi ha mandato per uccidere delle donne, ma riteniamo si tratti di un folle. Nessuna delle tre donne è in prognosi riservata, intanto annunciato il ministro dell'interno. Due di loro sono state ferite piuttosto gravemente, ha però aggiunto una alla schiena, l'altra all'addome. La terza donna è stata invece raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina in mano l'attentatore soltanto in modo leggero.
2: Trump è tornato a minacciare l'Iran, sono pronto a una forte azione militare, ha detto durante una intervista al sito di informazioni statunitense Axios. È la solita tattica. Trump ha affermato di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori, così detto, un'altra chance, e poi ha ripetuto se la diplomazia fallisce ci sarà una appunto forte azione militare.
3: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito, dove si è precipitato per incontrare, come primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Andy Burnham, che lo aveva invitato a compiere una visita il prima possibile. Zelensky ha definito le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia le più forti di sempre, dicendosi convinto anche di poterle ulteriormente sviluppare.
2: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fronteggiare l'emergenza incendi che sta colpendo diversi paesi. In Francia sono stati inviati 7 aerei antincendio e 4 elicotteri, mentre in Spagna sono stati mobilitati 6 aerei e oltre 130 vigili del fuoco. Oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita nelle aree colpite dagli incendi di Valencia, mentre il fronte più critico resta quello nei dintorni di Madrid. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno spagnolo, quasi 90.000 persone sono state coinvolte tra evacuazioni e misure di confinamento. Anche in Francia si continua a fare i conti con i roghi. Nella Gironda i vigili del fuoco sono impegnati da oltre una settimana per domare un incendio che ha già distrutto decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia Bordeaux. Anche l'Italia resta in stato d'allerta, mentre proseguono gli interventi per domare gli incendi boschivi in diverse aree di Sicilia e nel Gargano. I dati del satellite europeo Copernicus segnalano un elevato rischio di nuovi roghi nell'Italia centro-meridionale a partire dal 31 luglio. 17.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.
6: Yo, remember back when

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1, in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di valico per traffico intenso. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e incisa Reggello. Sempre in direzione Roma, traffico rallentato tra Valdarno e Arezzo per materiali dispersi. Sulla 11, in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipil in direzione Firenze, coda a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci, inoltre coda in uscita la Stassigna per chi proviene da Firenze, e in direzione Livorno, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli per un veicolo in avaria. Sulla diramazione per Livorno, veicolo in fiamme al bivio con la diramazione per Livorno per chi proviene da Livorno Centro in direzione Livorno. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network e le notizie. Tagli delle accise sui carburanti, alla fine la riduzione è minima e unicamente sul gasolio, meno 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Un provvedimento da 125 milioni per fare scendere il prezzo del diesel sotto i 2 euro al litro, ma solo per i giorni dell'esodo agostano. Scontri alla marcia Ottavi, identificate quasi 3.000 persone, il governo lancia la campagna di criminalizzazione del dissenso. Meloni e Piantedosi in Valsusa parlano di violenze organizzate e pensano a una stretta securitaria per le manifestazioni. Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale. Pirlo paga il suo contratto come ambasciatore con una società russa di scommesse, ma dopo di lui rischia di saltare Maldini. Il suo ruolo di direttore tecnico è a rischio. E Malagò, il presidente della FIGC, cerca di allontanare da sé le responsabilità. Brutta figura? Dipende chi l'ha fatta. A parlare di brutta figura era stato il ministro dello sport, Abodi. Attacchi sospesi in Iran, diamo una chance, ma siamo pronti a una forte azione militare, dice Trump, che domani riceve Netanyahu alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sono impantanati in una situazione che non sembra avere via d'uscita, che sta logorando la presidenza. Continua l'emergenza incendi in Italia, intravediamo la fine del tunnel, ma non è ancora finita, ha dichiarato il capitano dei Vigili del Fuoco, impegnati da una settimana a contenere gli incendi in Gironda, in Francia. Il rogo ha già distrutto decine di migliaia di ettari di bosco e minaccia Bordeaux, in Spagna. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno, quasi 91.000 persone sono state coinvolte dagli incendi nella zona di Madrid, in Italia. Copernicus segnala alto rischio incendi nel centro-sud a partire dal 1 agosto. Ex Ilva, la Corte di Appello di Milano dice stop alla produzione nell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. Deve fermarsi entro 90 giorni, dicono i magistrati. Domani vertice a Palazzo Chigi, che intanto conferma il prestito per continuare la produzione. 18.32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna code a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano. Sempre in direzione Roma traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Al bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord coda per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. Sulla A11 in direzione Pisa coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilin in direzione Firenze coda a tratti tra Stassigna e Firenze Scandicci. Coda in uscita alla Stassigna e Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Livorno in direzione Livorno Centro coda tra il bivio Firenze-Livorno A12, Genova-Livorno e Livorno-Stagno per un mezzo in fiamme. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Perisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
2: Remember!
1: Remember! Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. Oh.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

è più certo. Non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno. Siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro. Smetti di andare avanti.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. When you're alone.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Un provvedimento misero sui tagli delle accise sui carburanti. Il governo riduce solo il gasolio di 17 centesimi al litro per 10 giorni. In Consiglio dei Ministri si litiga anche sull'aumento del prezzo delle sigarette. Intanto il calcio italiano è nel caos dopo le polemiche montate su Pirlo per il contratto con una società russa di scommesse. Anche Maldini lascia il ruolo da direttore tecnico. Il presidente della FIGC, Malagò, risponde al ministro dello sport: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Oltre 90.000 persone colpite dagli incendi in Spagna. Oggi il premier Sanchez era a Valencia, nelle zone più colpite, ma il fronte più a rischio rimane Madrid. Intanto Macron dice che il secondo incendio più grande della Francia è sotto controllo e in Italia ci si prepara per un'altra ondata di calore da fine mese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un taglio minimo solo per il gasolio e solo per pochi giorni. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un provvedimento che non risolve nulla per il problema del costo dei carburanti. La decisione finale arriva pure dopo uno scontro tra alleati sull'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il provvedimento. È davvero misera. 17 centesimi di sconto per il diesel, che non basta nemmeno per riportare il costo al di sotto della soglia fisiologica dei 2 euro al litro, e per i giorni dell'esodo agostano fino al 6 di agosto. E la promessa dell'esecutivo è di riconvocarsi ai primi del mese per valutare eventuali nuove misure più incisive. Da Roma, Anna Bredice.
1: In sorvolo in elicottero in Val di Susa, una passerella di Meloni, Piantedosi e il capo della polizia questa mattina, con annesse dichiarazioni dal tono roboante, e poche ore dopo vedere esattamente il contrario a Roma. Meloni, Salvini e Tajani partecipare al Consiglio dei Ministri, salvo poi andare via e lasciare solo al tavolo della conferenza stampa il ministro Giorgetti, quello che viene accusato da Meloni di tenere i cordoni della borsa chiusi e ora inviato da solo ad annunciare a chi sta per partire per le vacanze che per il caro gasolio la soluzione al momento è di 17 centesimi di sconto al litro e solo fino al 6 agosto, giusto il tempo delle partenze, poi il prezzo risalirà, nella speranza che gli elettori non si accorgano di tutti i problemi lasciati irrisolti dal governo e del tentativo di oscurarli attraverso il pugno di ferro contro i manifestanti, tutti, da quelli della TAV fino a Bologna, con un'ennesima possibile stretta, perché basterebbe una circolare ministeriale per aumentare la potenza degli idranti e usare lacrimogeni più urticanti, oltre al tentativo di mettere sotto accusa la sinistra indicandola come troppo permissiva, e infine, già che sia in campagna elettorale anche per le amministrative, mettere in cattiva luce anche i sindaci di centrosinistra e il doppio binario del governo Meloni, che oggi si è mostrato con evidenza in Val di Susa e poi a Roma con una misura del tutto insufficiente, e dove tra l'altro hanno anche litigato. Solo l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il taglio delle accise ha provocato la contrarietà di Salvini e Tajani. Sono i due alleati che probabilmente al Senato diranno di nuovo no alle preferenze nella legge elettorale, tentando di fermare la rincorsa di Meloni per un simile premierato che la porti al Quirinale, che, come dice oggi Schlein, è diventato per la Presidente del Consiglio un'ossessione. Linea allo studio.
0: Sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia in Val Susa. I circa 800 di questa mattina all'uscita dal festival ad alta felicità organizzato dal movimento NoTav si sommano infatti ai 400 che erano stati identificati e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti i documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra e il governo sta costruendo una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Piantedosi sono andati in valle per esprimere la loro solidarietà agli agenti feriti e hanno parlato di violenza organizzata. Diversi esponenti dei partiti di maggioranza stanno chiedendo una stretta sulle manifestazioni, mentre il movimento NoTav, oggi pomeriggio, in una conferenza stampa, ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale. Ha seguito la conferenza per noi Andrea Cegna.
2: Peggior attacco ai cantieri dal 2011 a oggi. Così La società che gestisce i cantieri TAV ha definito l'azione di sabato del movimento contro l'alta velocità, un episodio diventato per la destra l'occasione per spostare il dibattito sulla repressione. Ad accompagnare la visita di Meloni e Piantedosi al cantiere di Chiomonte c'è stato oggi un nuovo episodio di militarizzazione della Val di Susa. Dalle prime ore del mattino la strada che dal campeggio Alta Felicità portava verso Susa si è trasformata in un gigantesco posto di blocco. 800 identificazioni in poche ore che portano il conto a oltre 3.000 in 5 giorni, 1.800 già fatte nelle ore precedenti la marcia, più le 400 fatte dopo il corteo. I fermi salgono a 4. Il movimento NoTav non ci sta e in conferenza stampa, oltre a denunciare l'ampiezza dell'operazione repressiva, rivendica: quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, dicono. Siamo tutti responsabili. Entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi. E poi, con la voce di Nicoletta D'Osio, dicono: ci viene imputata la devastazione del cantiere. E io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata.
0: Il caso di Andrea Pirlo sta travolgendo il calcio italiano. Dopo le polemiche montate per il suo contratto di ambasciatore di una società russa di scommesse, anche Paolo Maldini ha lasciato il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Con lui se ne va anche il suo assistente Leonardo. Stamattina era stato Pirlo a comunicare che non sarebbe stato l'allenatore della nazionale. Un fallimento così non si sarebbe potuto immaginare quando Malagò ha assunto il ruolo di guida del calcio italiano per cercare di risollevarlo. Lui oggi ha cercato di allontanare da sé la responsabilità. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha detto commentando le parole del ministro dello sport Abodi, che aveva appunto parlato di brutta figura. Sentiamo Luciano Mondelli, direttore di Calcio e Finanza.
3: Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far certo convergere su di loro i volti di calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo, e Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, la quolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale. Sembrava l'uomo più potente del calcio italiano, che molla il CONI, è scaduto dal CONI, ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in 3 mesi, insomma, i risultati sono quelli.
0: Sulla vicenda si sommano 3 piani, quello sportivo con la scelta discutibile e non apprezzata da tutti in federazione di Pirlo da parte di Maldini, poi il piano politico con l'opportunità di affidare la nazionale di calcio a un ambasciatore di una società russa e infine il piano politico interno con gli interessi dei partiti di maggioranza e del governo sullo sport e in particolare sul calcio. Malagò è vicino a Forza Italia mentre Abodi è di Fratelli d'Italia. Sentiamo il giornalista sportivo, già voce di tutto il calcio, minuto per minuto, Riccardo Cucchi.
4: Una cosa che mi sorprende, posso dirlo, non è tanto il problema che Pirlo sia, come dire, uno sponsor di una società russa, quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, un ex calciatore, sia sponsor di un istituto di scommesse. È qualcosa che francamente io non riesco a mandare giù. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile anche il no a Pirlo. Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale. È successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito.
0: 90 giorni, poi l'acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà chiudere. È quanto ha ordinato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso di diversi comitati di cittadini. Non c'è tempo, dicono in sostanza i giudici, di aspettare una revisione dell'impatto ambientale. Bisogna agire il prima possibile, rimuovere l'amianto e ricondurre l'emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Lo stop dell'area a caldo comporta di fatto il fermo della produzione. Il governo ha convocato per domani un vertice con l'azienda e con i sindacati e nel frattempo ha prolungato il prestito ponte. L'incendio nelle Lande in Francia è sotto controllo, ha detto in serata il presidente Macron. È il secondo rogo francese più grande di questi giorni, che ha costretto 30.000 persone a essere evacuate. Il principale è quello scoppiato in Gironda e sta impegnando da oltre una settimana i vigili del fuoco. Il rogo ha già devastato decine di migliaia di ettari di bosco e continua a rappresentare una minaccia per l'area di Bordeaux. Mentre in Italia rimane alta l'allerta e è attesa una quarta ondata di calore nel mese di agosto, mentre i dati del satellite europeo Copernicus indicano un elevato rischio di nuovi roghi, soprattutto nelle regioni del centro-sud a partire dal 31 luglio. Mentre in Spagna sono oltre 90.000 le persone coinvolte dagli incendi. Il fronte più critico rimane quello nelle zone vicine a Madrid. Nel frattempo, il primo ministro Pedro Sánchez ha visitato oggi alcune delle aree maggiormente colpite dai roghi nella regione di Valencia. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
5: È ancora fuori controllo l'incendio di Madrid. Ieri il fuoco sembrava perimetrato, ma oggi l'intensità delle fiamme è tornata a crescere. Ci aspettano ore complicate, ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez. Le fiamme si avvicinano sempre di più alla capitale, dove ormai si può sentire chiaramente l'odore di bruciato. Un altro comune è stato evacuato e altri tre potrebbero ricevere l'ordine di sgombro nelle prossime ore. In tutto ci sono oltre 100.000 persone tra sfollati e confinati e 80.000 ettari sono andati a fuoco. Le raffiche di vento di oltre 30 km l'ora rendono difficile il lavoro di spegnimento, mentre si lotta anche contro il tempo con una nuova ondata di calore alle porte che renderà ancora più facile l'estensione dei roghi. Preoccupa anche un altro incendio nel sud della Spagna, a Valencia, dove è già morta una persona e sono 8.000 gli ettari bruciati. In tutto, da gennaio, i grandi incendi forestali hanno distrutto più di 170.000 ettari in Spagna, il doppio rispetto all'anno scorso, e mentre deve ancora arrivare il mese di agosto in cui si concentrano il maggior numero di incendi, e la Spagna è così ad oggi il paese più colpito d'Europa per l'emergenza forestale. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sono in via di miglioramento le condizioni dei feriti dell'attentato di Berlino, in cui un uomo ha travolto un gruppo di partecipanti al Pride, uccidendo una donna di origine polacca. Tre feriti sono stati trasferiti nei reparti ordinari, uno è ancora in terapia intensiva e AfD cerca di capitalizzare l'accaduto dopo che la polizia ha ucciso l'attentatore, un uomo di origine libanese con problemi mentali che affermava di essere legato all'ISIS. Il cancelliere Merz tace sull'islamismo. Noi siamo pronti ad agire, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel. In Francia, invece, un uomo di religione islamica ha accoltellato tre donne, due delle quali due sono in gravi condizioni a Parigi, e dopo la cattura ha detto: Allah mi ha mandato per uccidere le donne. Le autorità dicono: temiamo si tratti di un folle. Il servizio da Parigi.
6: Questa mattina, verso le 11.30, un uomo di 31 anni, armato di due grossi coltelli da cucina, ha aggredito a coltellate tre donne, semplici passanti di 19, 24 e 36 anni, nel 17esimo arrondissement nel nord-est di Parigi. Due delle vittime, di cui una incinta, ferite all'addome e ai lombi, sono ricoverate in urgenza, ma non in pericolo di vita. La terza ha una ferita più lieve alla spalla. L'assalitore, neutralizzato da un poliziotto fuori servizio che ha fatto appello ad una pattuglia di colleghi, ha tenuto, secondo diverse testimonianze, dei propositi incoerenti, rivendicando la volontà di Allah che gli avrebbe ordinato di aggredire delle donne, e appare mentalmente confuso, per non dire squilibrato. Secondo il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, bisogna restare molto prudenti sul movente e sul profilo dell'assalitore, che in effetti sembrerebbe presentare non meglio accertati problemi psichiatrici. La Procura Nazionale Antiterrorismo, allertata in un primo momento, ha indicato nel pomeriggio essere in osservazione della procedura, in coordinazione con la Procura di Parigi, titolare per ora dell'inchiesta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E siamo in chiusura. Da ieri sera Tripoli è al centro di ampie manifestazioni di protesta alimentate da un crescente malcontento sociale. Le persone chiedono le dimissioni del governo di accordo nazionale guidato da Abdul Hamid Deiba. Le proteste hanno portato al blocco dell'autostrada, di diverse arterie principali e degli accessi a numerosi ministeri, istituzioni pubbliche e banche, con l'obiettivo di aumentare la pressione sulle autorità. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
7: Un video diffuso da Al Jazeera mostra una folla di manifestanti mentre scaricano un camion carico di terra davanti al Ministero degli Affari Esteri di Tripoli, nel tentativo di creare una barriera e impedirne l'accesso, bloccandone di fatto le attività. Cumuli di detriti, strade bloccate e pneumatici in fiamme sono il simbolo della campagna di disobbedienza civile che da domenica interessa la capitale libica. La protesta è esplosa dopo ripetuti blackout elettrici che in alcune zone durano oltre 10 ore al giorno e contro l'aumento delle tariffe dell'energia. Nel pieno dell'ondata di caldo, il malcontento si è trasformato in una mobilitazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Il movimento dei figli Souk al-Jumaa chiede le dimissioni del governo di Idbeibah e lo scioglimento delle attuali istituzioni, puntando a una totale paralisi dell'esecutivo. La rabbia per i blackout è solo la punta dell'iceberg di un disagio più profondo, legato al peggioramento delle condizioni di vita, alla cattiva gestione del paese, alla corruzione e allo spreco delle risorse pubbliche.
0: Tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Maha.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

A shivering flesh in a bone frozen. We wander now. We wander.

nothing bad.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

centesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove,

vicino ad Andromeda, la galassia più vicina alla nostra. 5 miliardi di anni per raggiungere una quasar, tra gli oggetti più lontani che possiamo vedere. In 13,7 miliardi di anni la luce raggiunge

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

It's alright with me. Yeah.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

arrivavamo in casa. Quella che rideva che facevamo in casa.